uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: 在播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che, per disposizione delle autorità europee,
2: Ti faccio giudicare, guarda l'interno.